0: Cari ascoltatori, dopo una lunga pausa estiva vi diamo il benvenuto alla prima puntata autunnale di Senza Parole. Sono Selina Sciucca e oggi vi porto nel mondo dei giovani. Quando parliamo dei ragazzi, troppo spesso lo facciamo dopo che qualcosa sia già accaduto. Un episodio di violenza, un'aggressione, purtroppo spesso una tragedia. Ed è appena allora che ci chiediamo cosa sta succedendo ai nostri ragazzi. Una domanda che in Croazia ultimamente è drammaticamente attuale. Nel dicembre 2024 ricorderemo l'attacco alla scuola elementare di Prečko a Zagabria che costò la vita a un bambino, uno shock e un trauma collettivo che non potremmo mai dimenticare. Pochi giorni fa un nuovo gravissimo episodio all'Istituto di Elettrotecnica di Zagabria, un alunno ha aggredito con un'arma da taglio un suo compagno e una dipendente della scuola. Secondo i dati della polizia croata, nel 2025 sono stati registrati 1674 episodi di violenza tra bambini e giovani, sono quasi 5 episodi al giorno. E allora la domanda non è più il perché un giovane arrivi alla violenza, la domanda è cosa accade prima. Ad oggi come vivono i ragazzi la rabbia, la frustrazione, il rifiuto, le sfide della vita. Ne parliamo con il dottor Tijan Cvetković, psicologo e assistente presso il Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Filosofia dell'Università di Fiume, specializzato in neuropsicologia all'Università di Firenze. Dottor Cvetković, Tijan, benvenuto a Senza Parole.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, io vorrei partire proprio da questa sensazione che molti di noi hanno davanti alle notizie degli ultimi anni e soprattutto delle ultime settimane. Stiamo davvero assistendo a un aumento della violenza tra i giovani oppure questi episodi così gravi rischiano di farci percepire come generalizzato un fenomeno che in realtà è molto più complesso?
1: Ma hai detto bene, Selina, qui è difficile concludere dai dati citati dalla polizia che la violenza, specialmente di questo genere così estrema, sia effettivamente in aumento, perché tra i giovani è normale avere queste piccole trasgressioni di piccoli atti di violenza, però queste sono cose veramente che nella società succedono e che non sono tanto gravi, e proprio queste situazioni difficili che succedono a scuola, che dovrebbe essere un ambiente l'ultimo in realtà in cui dovrebbero succedere queste cose, e questo altera molto la nostra percezione di quanto effettivamente è frequente una violenza del genere. Dunque qui bisogna stare molto attenti, specialmente partendo da noi stessi, quanta violenza vediamo, quanto effettivamente questo succede, però ecco, è normale che queste cose molto molto gravi alterino questa nostra percezione.
0: Io vorrei entrare nel suo, posso darti anche del tuo, nel tuo campo specifico, Tijan, la neuropsicologia. C'è un'immagine utilizzata spesso per spiegare il cervello adolescente, un motore emotivo molto potente e dei freni che stanno ancora maturando. Quanto è corretta questa immagine? Nel senso, cosa succede nel cervello di un adolescente quando si trova davanti a una provocazione, un'umiliazione, un rifiuto, semplicemente una sfida della vita che è completamente normale? Questa violenza arriva all'improvviso, ci sono dei segnali precedenti che noi adulti potremmo riconoscere?
1: Beh, per quanto riguarda la metafora è utile, però ecco, la ricerca è andata talmente tanto avanti che abbiamo capito che non è così semplice trovare un cervello e dire sì, questo qui potrebbe essere violento, potrebbe succedere qualcosa, perché la violenza in realtà in questo caso non è soltanto una cosa che accade così e poi noi diciamo ah sì, da questo si è previsto che dovevamo sapere che succederà. Il cervello durante l'adolescenza sta passando dei cambiamenti particolarmente forti, specialmente nell'integrazione di informazioni riguardanti emozioni, comportamenti, ma principalmente nel capire l'ambiente sociale. Dunque gli adolescenti sono molto molto suscettibili a stimoli sociali, a status, a accettazione, e questa è una, diciamo, evoluzione normale del cervello, perché adesso stanno uscendo dalla famiglia, stanno cercando una propria indipendenza nell'ambiente sociale, nel mondo, che non è più quello sicuro, controllato dalla famiglia, è quello dove non sai cosa può succedere. Per cui loro sono molto sensibili a questo e il cervello, specialmente in questo periodo, cerca questi stimoli sociali nell'ambiente. È per questo che i giovani cercano di essere il più socievoli possibile, perché questo gli aumenta il status che possono avere. Per quanto riguarda poi l'aggressività, in questo caso è una combinazione. Non è che tutti i cervelli rispondono allo stesso modo a problematiche sociali o aggravazioni di status. Ognuno risponde in un proprio modo, dipende molto dall'individuo e dipende anche molto dal contesto. Se il vostro capo, per esempio, al lavoro vi rimprovera davanti ai colleghi, magari l'omicidio in quel momento è un po' esagerato, poi noi diciamo vabbè, si va avanti. Però per un adolescente questo fatto qui è molto più complesso, proprio perché a noi è successo 100 volte, chissà quante, e a loro sta succedendo per la prima volta.
0: Ecco, abbiamo parlato del cervello dell'adolescente, però l'adolescente cresce attorniato appunto da una società, come dicevamo, una famiglia, una scuola, un gruppo sociale. Non sottovalutando l'ambiente sociale in cui si ritrovano a vivere i ragazzi in Croazia e nel resto d'Europa, le cose che vedono ogni giorno, i valori, o forse meglio la mancanza di valori ad oggi, forse è proprio la famiglia uno degli ambienti che negli ultimi decenni ha subito dei cambiamenti chiave. Oggi gli adulti vivono vite molto complicate, si lavora molto, si corre, si arriva a casa stanchi e spesso noi adulti siamo continuamente davanti ai cellulari, travolti anche dalle reti sociali. Mancano i nonni, mancano gli zii, i bisnonni, quella rete, quel porto sicuro al quale il giovane, o almeno noi da giovani, potevamo rivolgerci quando magari non riuscivamo a parlare con i nostri genitori. Quanto i giovani di oggi hanno perso con, chiamiamolo così, l'indebolimento di questa rete generazionale?
1: Questo è una questione abbastanza difficile da rispondere, diciamo, con assoluta certezza. Io generalmente sono prudente ad idealizzare, diciamo, il passato, però fatto sta che queste reti e quel vecchio detto popolare che il villaggio educa i bambini, in realtà era un ambiente parecchio migliore di questo che abbiamo oggi, e questo nella scienza si è studiato parecchio. Inviterei, ecco, gli ascoltatori di vedere il modello ecologico di Bronfenbrenner, che lo spiega molto bene, dove si vede esattamente che la famiglia nucleare, diciamo, è quella che ha un impatto maggiore. Un impatto simile c'è anche la famiglia prolungata, dunque nonni, zii, poi c'è tutto l'ambiente, tutto il villaggio, i vicini di casa, in città può essere il quartiere, diciamo. Poi le istituzioni, le regole, la cultura, tutto questo ha un impatto molto molto forte sullo sviluppo dei giovani, specialmente nell'adolescenza, dove, come ho detto, escono dalla famiglia nucleare e devono affrontare il mondo, affrontare tutti gli altri livelli della nostra società di oggi. Quello che è più importante è creare una relazione di fiducia dove il giovane può raccontare ai genitori o a chiunque altro qualsiasi cosa, anche sapendo che non gli piacerà quello che sente, però non risponderà con, diciamo, non importa, non ti preoccupare, passerà. Queste non sono risposte che vuoi sentire da parte di qualcuno in cui poni fiducia. Immaginatevi quello che direste al giovane che qualcuno lo dicesse a voi. Io sicuramente non sarei soddisfatto se qualcuno mi dicesse non ti preoccupare, passerà.
0: Etienne, facciamo una brevissima pausa musicale. Abbiamo scelto un brano che, ne abbiamo parlato prima, ci riporta a dei momenti della vita che dovrebbero essere un periodo felice, spensierato per tutti i ragazzi, ma anche per noi adulti. Sentiamo il brano e torniamo in studio tra pochissimo.

0: Rieccoci in studio in compagnia del dottor Tijan Cvetković, psicologo e assistente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Fiume, specializzato in neuropsicologia. Abbiamo parlato dei vari fattori che possono andare a influenzare i giovani di oggi. C'è poi un ambiente nel quale oggi un adolescente trascorre una parte enorme della propria vita, quello virtuale, digitale. Una volta, almeno fisicamente, un litigio a scuola poteva finire quando si tornava a casa. Oggi ci sono le chat, ci sono i commenti, l'esclusione dal gruppo, fotografie, video, purtroppo spesso anche l'umiliazione virtuale che poi si riversa nella vita e può continuare 24 ore su 24. Che effetto può produrre tutto questo sull'adolescente?
1: Sì, il digitale qui posso con assoluta certezza dire che è un'estensione del mondo reale. Da quando sono partiti specialmente le reti sociali, Facebook, Instagram, oggi TikTok, gli psicologi li hanno studiate a fondo e siamo riusciti come scienza a riprodurre praticamente tutti i fenomeni osservati nel mondo reale e nel mondo virtuale. Lo comparerei alla stessa identica questione che c'era con i videogiochi violenti, che quando sono partiti una ventina d'anni fa c'era tanta ricerca in questo contesto e alla fine sembrava ovvio che giocare a giochi violenti amplificasse i comportamenti aggressivi e violenti. Con tutta la ricerca fatta non è vero, quei videogiochi violenti non amplificano e non, diciamo, facilitano comportamenti violenti nel mondo reale, e questo è più o meno la stessa cosa che accade con i social. E qui la soluzione è relativamente semplice: spegnere il telefono almeno un pochino, giusto per riuscire ad avere questo periodo di solitudine che è sana, perché ogni tanto vale la pena anche stare un po' da soli, non è sano stare sempre in compagnia. Ogni tanto viene bene spegnere il telefono e organizzarsi coi propri pensieri.
0: E qui sono i genitori, insomma la famiglia, che dovrebbero un attimino, ecco, controllare anche l'uso dei cellulari fra i ragazzi. Tra l'altro, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha parlato del nuovo European Kids Act, che dovrebbe andare anche a regolare la normativa europea sull'uso dei cellulari e dei social.
1: Esatto. Ecco. Qui bisogna stare molto attenti a limitare queste cose, specialmente nel contesto di dare qualcosa in alternativa.
0: Tijan, io vorrei utilizzare questi ultimi minuti per capire cosa possiamo fare. Cambiamo prospettiva, abbiamo parlato dei giovani, proviamo per un momento, per esorcizzare, a parlare ai giovani. Due risposte possibilmente semplici. C'è un ragazzo, una ragazza che ci sta ascoltando, arrabbiato, arrabbiata, frustrati, si sentono umiliati, esclusi, magari si sentono non capiti, ce lo sentiamo noi adulti molto spesso, figuriamoci i ragazzi, sentono dentro una rabbia che non riescono più a controllare. Cosa dire a questi ragazzi?
1: Io direttamente direi che una tecnica abbastanza efficace è allontanati dalla situazione e parla con qualcuno di fiducia, anche se non sei sicuro se la risposta sarà positiva, soddisfacente, provaci. Parla con qualcuno, dillo nel modo più semplice possibile e sarà immediatamente più facile. E un chiarimento che ecco ancora per i giovani che ascoltano è che la rabbia è un'emozione, mentre la violenza è un comportamento, e di mezzo ci sono tantissimi percorsi alternativi. Queste per i giovani direi tenetelo in mente così. Mentre per i genitori e gli adulti direi che è molto importante oggi avere una sorta di compassione e parlare, relazionarsi ai giovani come se fossero adulti, perché trattandoli da adulti otterremo comportamenti da adulti. Bisogna prestargli attenzione, parlare e dargli il tempo necessario, l'attenzione necessaria per uno sviluppo sano e felice.
0: Tijan, dottor Cvetković, io veramente ringrazio dei preziosi consigli, della disponibilità e del tuo tempo. Tra l'altro, come ex alunno delle nostre scuole, giovanissimo, chi meglio di te può comprendere appunto il mondo che i giovani si ritrovano a vivere oggigiorno. E forse possiamo partire proprio da qui, da questi ultimi consigli, tornare a essere un porto sicuro. sicuro per i ragazzi, un luogo in cui possono arrivare anche con la rabbia, la paura e le sconfitte della vita, un luogo in cui possono imparare a riconoscere, comprendere e governare emozioni che per loro sono molto potenti, prima che sia la violenza a trovare le parole che loro non hanno trovato. Tijan Cvetković, grazie mille per questo intervento.
1: Grazie a te Selina e un caro saluto a tutti gli ascoltatori e alla regia.
0: E cari ascoltatori, grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona settimana e, perché no, di riuscire a essere il porto sicuro di qualcuno.